Lam la lom lom lilom, di solita suneri rom pom pom pom pom pom. Rom pom pom pom pom, activa tu agalde e gustia renzom. Neuritasuna progresa in suma, somos fermento generando espuma. Lam la lom lom lilom, di solita suneri alcha plaza difum.